via, fino a vico e ripeto ci pazita. Se ci può finire, copano glass ci pa. Glaita ci può finire, don't know the side ci sa. Give me that, we don't ask it.